0: cresciuta questa serva piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'ha preso perciò tanta arroganza, fatta essi super buona, che al fin di serva diverrà padrona. Ma bisogna risolvermi in buon'ora, e quest'altro babbion c'è morto ancora.
1: L'hai finita? Ho bisogno che tu mi sgridi.

0: ho a che far. Non ti ho chiesto il cioccolatto io.
1: Beh, è per questo.
0: E m'ha da uscire l'anima aspettando che mi si porti.
1: E quando vai prenderlo dovete?
0: Adesso, quando?
1: E vi farò la questa, ed è ormai di dover desinare.

0: padrone, ora che ho preso già il cioccolatto, dimmi, buon pro di faccia e sanità.
1: Ma di che ride quell'asino?
0: Dime, che ho più flemma d'una bestia,

non è così. A, E, no, sì, mo, ma così è, ma così è, ma così è. Sempre in contrasti, dove si sta, dove si sta, e qua e là,

0: Così è, da dottoressa voi parlate.
1: Voi mi state sui scherzi, vedi, io m'arrabbio.
0: Non m'arrabbiate, Capperi ha ragione. Tu non sai che ti dir, va dentro, prendimi il cappello, la spada ed il bastone, che voglio uscir.
1: Mirate, non ne fate una buona, e poi sterpina, e di poco giudizio.
0: Ma lei che...

0: ammalando, che mi faresti?
1: Ohibò, non ho corr'altro, io vo così. Non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma parmi questa massima impertinenza.
1: E si sonate.
0: Serpina il sai, che rotta mai la testa?

0: spiaggia, vattene in solentaccia, in ogni conto può finirla. Vespone, in questo punto, in quest'istante, trovami una moglie e sia anche un'arpia. A suo dispetto io mi voglio casare, così non dovrò stare a questa manigolda più soggetto.
1: Oh, qui vi cade l'asino, cosatevi che fate bene, la provo.
0: La provate? Manco mal, la provo. Dunque io mi caserò.
1: E prenderete me?
0: Te?
1: Certo!
0: A fe?
1: A fe!
0: Io non so che mi tien. Dammi, dammi il bastone.

troppo, troppo, troppo, troppo in alto voi volate. Io chiedo, io vi dico no, no, no, ed un sogno è questo qui,

0: Ehi, che la mia serva adesso, anzi, per dir meglio, la mia padrona, d'uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, senza mia licenza pur si volle vestir.
0: Or sì che al sommo giunte sua impertinenza, temeraria e di nozze richiedermi ebbe ardir.
1: Nasconderai per ora in quella stanza e a suo tempo uscirai.
0: Oh, qui sta ella, facciam nostro dover.

0: Credio che no.
1: Prenderò moglie già.
0: Credio che sì, ma non prenderò te.
1: Credio che no.
0: Oh, affatto così è.

O indovina chi sarà costui. Forse la penitenza farà così di quanto l'ha fatto al padrone. Se è vero

0: E questi?
1: Queste adesso.
0: Oh, brutta cosa, veramente ha una faccia tempestosa. E così, caro il Capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza?

0: idiota, sei matta.
1: Non gridate che l'infuriaterà.
0: Può andare in furia più d'Orlando furioso, che a me punto non preme.
1: Oddio, vedete pur che egli già freme.
0: Oh, che guai, va la tu. Statti a veder che costui mi farà. Ben, cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Genchero! Oh, questa è bella, vuole una bagatella.

0: Maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Hai detto?
0: Che cosa ha detto? Ehi, parla per interprete.
1: Che o mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà.
0: Ha detto?
1: Ha detto.
0: E se egli non ti sposa, a me che...

0: Che ascondi a Tarabotto?
1: Io nulla.
0: E che ne nulla? Un ritratto contornato di gemme. Io veramente lo chiamo qualche cosa. Il ritratto del nostro duca. Da chi l'avesti?
1: Da chi venne?
0: Ho ragione d'essere ben curioso.
1: Oh, sorte!
0: E parmi d'aver diritto a domandarlo.
1: Ma voi?
0: Io, sì, son quello. E sono già 10 anni che sono a Tiracolsi semiviva sulla riva del mare.
1: Oh, remembranza!
0: Che ti condussi a casa mia, che a tutti, poiché tu lo volesti, tappi l'avvenimento e t'ho fatta passare per mia nipote. Dunque fuori!
1: Un arcano da cui la vita mia dipende, onora!
0: Tanto più va a sapere!

voi, che io suppongo seguace d'umanità, sappiate che vive in questi soggiorni la già creduta estinta Isabella, vostra duchessa. L'iniquo e potente Ormondo le chiese affetti non permessi e giurò vendetta del di lei costante rifiuto. Sorprese e tradì con la più nera perfidia il cuore del di lei sposo, e la infelice fu condotta da Batone, aderente ad Ormondo, in una barca e posta in balia dell'onde. Venite alle miniere di ferro, volate, qual gloria per voi v'attende il trionfo dell'onore e dell'innocenza.

0: E fu questo batone che va condotto al mar.
1: Che so?
0: E va detto il perché?
1: Solo mi disse che faceva d'ordine del mio sposo.
0: Ne voi tentaste dopo?
1: E come mai?
0: È vero. Prese il duca una seconda moglie. Opera fu questa di chi vera nemico. E lo scoprirvi lo stesso era che perdervi per sempre.
1: Or che dispose il cielo che le sia morta la nuova sposa e viene a questa parte, come allestito quel foglio, onde se mai vi sia fra i suoi seguaci.

0: Pensate bene! Oh, diavolo! Vedo lì dei soldati! Che venisse il duca alle miniere!
1: Dio! Oh, sì!
0: L'abito, i patimenti che hanno alterato i vostri lineamenti, la distanza del tempo... Oh, insomma, avete cuore!
1: Di sfilare quasi voglia! Oh, sporcinello!
0: Ebben, mi va passando per la testa, ma non ci dilunghiamo! Oh, se posso arrivare, vengono, entriamo!

0: mostri ancora cancellarti, Isabella infedel da questo cuore. Ah, si pensi al dover, e ben che tenta il duca mio vicino.
1: Arma gran possa, e da queste frontiera sembra che sian rivolti i suoi disegni.
0: E qui vi occulta via ciar conviene, per un'util sorpresa.
1: In quelle rocce che sono le miniere del ferro, questa strada forse vi sarà. Detto mi venne che un certo Tarabocco, capo dei minatori, alberga qui d'intorno, da lui saper si può.
0: Di lui si cerchi,
1: chiamerò a questa casa. Olà!
0: Chi mi chiama?
1: Il duca, tuo signor, queste che vedi.
0: Che fortuna! Mumilio, sapresti tu indicarmi ove soggiorna un certo Tarabotto, capo dei minatori?
2: Eccolo ai suoi comandi. La sua piccola casa è quella là. Ivi con Nisa, sua nipote, vive poveramente, ma sempre allegramente.
0: Averme d'uopo date gran lumi, seguimi in quelle roce. Ormondo, tu fratanto e tu batone, eseguirete quanto

0: rimanendo a farmi squinternare fra quelle catapecchie, vorrei bere un pochetto, o proprio sete. Disse quell'uomo che in casa una nipote di nome Nisa, chiamelo costei, oh Nisa.
1: Che mi vuole?
0: Cos'è stato? Un uomo mi fa paura.
1: Qui, battone.
0: Io volevo bere un po' d'acqua.
1: Vengo.
0: Oi, boh, che vedere io voglio prima il vostro bel visino.
1: Isabella, coraggio.
0: Questa è nuova davvero. Io sono un uomo. Fate così con tutti.
1: Signor, no.
0: Oh.
1: Che stupore mai. Sono una donna. Fate così con tutte.
0: No, veramente, ma... E lei? Oh, non lei?
1: Or che mi avete veduta, vado a prendervi quest'acqua.
0: È sparita la sete.
1: È curiosa, e perché?
0: Perché? Perché?

0: signora! Il duca Aurora dalle miniere qua scende. Veder brama un disegno ch'io gli dissi che tengo, che contiene la pianta delle miniere e che gli è necessario per una militare operazione. Ho pensato che voi il presentiate come nipote mia. Già sapete dove sta. Quando vi chiamo venite col disegno. Vedrem da tale incontro cosa nasce, onde saperci regolare.
1: Io ho detto...
0: Perbacco! Qui ci vuol spirito e core. Mi promette

0: protettor dell'innocenza. Aiutami.
1: Qui conviene soprattutto che io tenga gli occhi addosso
0: a quel briccone d'Armondo e a quel batone suo degno confidente. Oh, quanti io bravo!
1: Ma torna il duca a noi! Su, cominciamo!
2: Ebbene, ove il disegno, altezza, sono a chiederle una grazia.
3: Spiegati!
2: Ho una nipote, e brava e onesta e spiritosa, e tale che il bastone sarà di mia vecchiezza.
3: Me ne compiaccio!
2: Ebbene, se vostra altezza si degna di permetterlo, ammirei che se il disegno presentassi a lei
3: ben volentieri.
2: Le ho detto già che impronto tenga questo disegno. Figurarsi, la povera figliola, oh, non saprà in che mondo ella sia.
3: Venga, ove sta?
2: Lì dentro, in casa mia. Nisa, oh Nisa, il disegno.
4: Oh cielo, mi reggi?
2: Avanti, avanti via!
4: Perdo!
2: Non ha coraggio la poveretta!
3: Sento con piacere che vada vostro zio!
4: Gli è tanto buono!
3: Gli è tanto buono!
2: Dagli il disegno!
3: E così? Perché fai la guardabasso? Chi per questa creanza la sua savizia, amico?
4: Oh, ingrato, ingrato!
2: Or dov'è quel tuo spirito?
3: Dov'è la tua giovialità?
2: Non hai guardato ancora il tuo signor?
4: Dov'è il rispetto?
3: Qual voce mai?
2: Il disegno! Hai tu capito?
3: Perdoni, altezza.
2: Dai il disegno!
3: Oh, corpo di mia nonna! Su quella testa!
2: Su, mettiti a tiro!
4: Il disegno! Ecco qua!
2: Cielo!

0: ascolta, ebbe il mare Isabella, è morte, è tomba.
1: Perché?
0: Ebbe!
1: È certo!
0: È pur poc'anzi! No, per ora si taccia. Io vo, ed attendo, ovet in positria. Quae prova angosce mai questa alma mia?
2: Qual inchiesta, quel suo turbamento?
1: Vien, Madone, mia figlio!
0: Sentiamo adesso questi galantuomi.
1: Che voglier, signore mio?
3: Oh, già vedesti Isabella perir?
1: Sicuramente, ma perché lo domandate?
3: Perché il duca mi chiese or lo stesso.
1: Che li avesse veduta la nipote di Tarabotto, capo dei minatori.
3: E ciò che serve?
1: Che serve? Questa donna ha proprio un pomo spartito con la morta duchessa.
3: L'hai veduta?
1: E come? Che un destino benemico.
3: Tratta in salvo l'avesse.
1: Oh, cosa dite?
3: Senti!
1: Comando a te rapir costei, tosto che sia notte, e a me condurla.
0: Non sento niente!
1: A te darò seguaci, qua il luogo esite.
3: Può vedere io stesso, si gran partento.
1: Ma veder l'onora qui voi potrete, e senza ch'io stanno.
3: E che? Non vo consiglio dove possa temere un mio periglio. Se

0: solita sua bella canzonetta.
1: Un arcano stanotte, una minaccia di vita. Oh, qui v'è sotto qualche diavolo.
0: E questa Nisa fosse la duchessa salvata a caso.
1: E va fantasticando, tanto più lo sospetto.
0: Io lo potrei sapere da questo tarabotto. E li ombaggiamo e cascherà
1: l'arcano. Cerchiamo con destrezza ricavar da costui.
0: Se scopro la duchessa, corro a dirglielo al duca sul momento. E in tal guisa va a monte il rapimento.
2: Ho inteso, vado e torno.
0: Oh, amico mio,
2: vostro buon servitore, comandate qualche cosa.
0: Sappiate

0: Che sorte! E oppure quando vi vedo... non vi dico altro!
1: Simpatia sorprendente!
0: Caso straordinario!
1: Assicuro che vuol farvi del bene proprio in effetto!
0: E lo stesso di cuore a voi prometto!
1: Ma non tutti la pensano per voi come la penso io!
0: Siamo nello stesso caso, oh signor mio!
1: Dite davvero!
0: Dite la verità!
1: Io qui ho nemici.
0: Ma tra voi chi mi vuol male?
1: Resto stupito.
0: Resto come uno stivale.
1: Non lo capisco bene. Vediamoci chiaro.
0: La vada Galeotto
2: a Marinaro.
0: Via, se gli è ver che mi volete bene, ditemi tutto.
1: E tutto dite voi.
0: Ebbene, incominciate.

0: si può dire più gran sciocchezze.
1: Si può dire, si può dire più gran follie.
0: O che c'è, che pazzie, o che c'è, che pazzie, me la rido,
1: me la rido, me la rido, mi

vita, pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie, sta pur troppo pazzie,

0: caso mio,
1: la storia mia. Affrettiamoci, tutto è disposto al rapimento. Io stesso veglierò, che di nessun mi fido.
0: Rumina pur.
1: Signore, se ciò vi piace, or me vado a dispor per il nuovo giorno ciò che già mi imponesse.
0: Va pur. Dimmi, o fedele, non è un portento? L'udisti?
1: E che perciò, quale per lei strana cura, o signor, per gli ancostei?
0: Parmi tutto disposto, il gran colpo tentiamo. Il duca stesso scoprir deve l'inquo. Altezza! Che fai? Alzati!
2: No!
0: E pria non si degna promettermi di difendere la povera Annisa, mia nipote.
2: Come? Che dici? Io difesa prometto, chi ardisci a farle offesa?
0: Quel briccone di cui poc'anzi le ho parlato, a sorte ho scoperto che allor che faccia notte qui verrà per tentare non so qual danno contro di lei. Siamo alla notte, ed io per non spaurirla nulla le ho detto, ma il periglio è tale.
2: Chi è costui?
0: Dove sta?
2: Farò che trevi.
0: Io giuro.

0: con arte non si piglia, forza non val.
1: Eh?
0: È così. Di nuova altezza lei lo giuro.
1: Ebbene,
0: vivi sicuro che qui a difesa sua farò che vegli un tal per cui punito il tradimento sarà col traditor in sul momento.
1: Chi esser può questo tal se non è stesso?
0: Andiamo tosto a far uscire di casa per il cortile la povera signora.
1: Poi qui nascosti e stammi in attenzione,
0: scopriremo.

questo è il passo dei violini. Lai, lai, lai, lai, le violette non ancora. Zitto il flauto, non ancora, ma che diavolo!

senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate ch'io non sono qui per farvi il buffone. Questo è il passo dei violini, lai, lai,